0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Push me, and then just touch me.